0: Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Number One Nights.
2: Il suono della notte.
1: Su Radio Number One.

0: mattino.
1: Ed eccoci qui, pronti a iniziare una nuova giornata insieme a voi. Siete su Gli Scombriccolati, il vostro programma del mattino preferito. Mettetevi comodi e lasciatevi trasportare dal nostro entusiasmo contagioso.
2: Come si

0: Attenzione, è arrivato il momento di riscoprire le perle degli sgombricolati. Allora preparatevi ad ascoltare i messaggi più divertenti.
1: Raga, e basta con sti versi, dai, che mi state facendo venire lo squacquerone pure a me.
2: Ciao slombricati della mattina. Mamma mia, voi fate uscire i lombrichi dalla terra. Escono con la testolina e ascoltano Radio Number One. Ciao da Luca.
3: Gli sgombriccolati del mattino.

0: gli scombriccoli sono i veri protagonisti della nostra trasmissione e oggi celebriamo il vostro talento. Preparatevi a riascoltare le storie più divertenti che ci avete inviato.
1: Ma era ora che arrivaste, eh? Qui c'è gente che vi aspetta da un'ora. Dai, forza.
2: Ciao, sono la Elena. No, volevo sapere, per gli scombricolati, ma che posto avremo noi nel mondo? Andremo nell'umido, nella differenziata, per essere collocati nel mondo? Nell'attesa ci possiamo mettere nel recinto dei pony. Facciamo così, attendiamo lì il nostro posto nel mondo. Ciao scombricolati!
3: La combricola,
4: la combricola,
3: la combricola
5: di Radio Number One.
6: Gli scombricolati del mattino.

0: Combricolati di tutto il mondo, abbiamo raccolto i vostri tesori e li stiamo riproponendo. Riascoltate con noi i vostri messaggi.
1: Praticamente ovvio che esistono altre forme di vita. Praticamente ovvio che esistono altre forme di vita. Starebbero bene i Blu Vertigo stamattina. Ciao.

0: L'orologio segna un'ora indecente? Perfetto, è il momento degli scombriccolati del mattino, dove l'unica sveglia tollerata è la risata.
1: Ciao ragazzi, io quando ho fatto Netflix ai miei, tenete conto che mio padre ha 74 anni e mia mamma ne ha 68, gli ho detto di guardare La Casa di Carta e non avevano capito bene che sono delle serie TV, sono varie puntate. La prima volta che ho cominciato a guardare La Casa di Carta sono andato a dormire alle 3 di mattina. Al giorno dopo io avevo guardato due puntate, ora ne ho guardate 25. Mi fa mio padre il giorno dopo. Ieri sera a un certo punto ho spento la televisione perché ho detto questo film qua non finisce più. Lui era convinto che fosse un film.
2: Quelli che odio di più non lo so, ma è così. Odio i lunedì. I lunedì. Buongiorno scombriccolati. Buongiorno miei cari radiofonologi. Porca miseria, lunedì. Ciao Max.
3: Gli scombriccolati del mattino.
4: Devo dirti che per due come noi non ci sono favole. Due come noi, ma smetti di piangere. Per due come noi, salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei di occhi,

0: I vostri messaggi ci fanno sorridere e ci fanno sentire più vicini a voi. Oggi abbiamo selezionato i più divertenti per creare un momento di gioia per iniziare meglio la giornata.
1: È spiegabile il fatto che, pur essendo voi così storditi, vi ascolti tutte le mattine. Ciao, buona giornata da Flora. Ciao ciao.
2: Buongiorno signori e signori, benvenuti nel programma demenziale di Radio Number One, presentato mio Dio, non mi ricordo più il nome di chi lo presenta. Applausi, applausi. Ciao.
3: I vostri messaggi raccontano tutto e niente, e a volte, sappiatelo, il niente è più del tutto. A tra poco.
4: La combriccola.
5: La combriccola.
4: La combriccola.
6: Di Radio Number One.
7: Gli scombriccolati del mattino.
8: Spacca di qua, spacca di là, spacca di su, spacca di giù.
9: Ma Fabiana, ma tutto a posto?
8: Ma certo, sto facendo la sigla per il nostro programma, gli spacca notizie.
9: Sì, ho capito, ma devo cantare anch'io.
8: Io ho già chiamato Albano.
10: Pazzesca.
9: Vabbè, Albano, lo faccio io.
11: Felicità, e gli spacca notizie tutta mattina, la felicità.
9: Sono perfetto.
10: Da brivido.
12: Gli spacca notizie, da lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13, solo su Radio Number One.
13: Tutta la musica che cerchi

0: È arrivato il momento di versare il concentrato di umorismo che renderà la vostra giornata più leggera e divertente.
1: Buongiorno scombricolati, ho riconosciuto il verso, è l'anatra scorreggiante. Ciao a tutti, Omar D'Averso.
2: Se anche tu quando vai a trovare tua mamma lei ti dice: Madonna figlio mio, come sei sciupato, come sei dimagrito, ma quella lì ti fa mangiare?
3: Non ti preoccupare, viene in soccorso per te il nostro sponsor Mangia Qualcosa, che ti regalerà per una settimana il suo kit giornaliero composto da 8 kg di affettato misto con due forme di pecorino, 6 teglie di lasagne, 3 costate con contorno di verdura e una teglia di tiramisù. Provalo gratuitamente per una settimana e tornerai in forma come quando abitavi da tua mamma.
4: Sì, buongiorno, autonoleggio la combricola? Sì, buongiorno, vorrei noleggiare una macchina del tempo, devo tornare indietro nel passato, cambiare due cose e poi ritorno al presente, ve la riconsegno. Allora ci vediamo stasera, grazie mille, buona giornata Max.
5: Gli scombriccolati del mattino.

0: le idee sono poche, ma le parole pure. Benvenuti agli scombricolati del mattino, dove i vostri messaggi più divertenti sono la sveglia migliore.
1: Uè, ciao scombricolati! Certo che di matti ce n'è in giro, Mamma mia, che matti! Vabbè, ma è bello così. Io sto facendo la notte. Che palle! L'unica cosa bella è la vostra musica, ragazzi. Continuate così che siete fortissimi. Mamma mia, che sonno, che sonno. Ciao Luca, da dove? Ah, da Cuveglio. Ciao ragazzi.
2: Buongiorno scombricolati, scombricolati, scrambicolati.
3: Butta in aria le mani e poi falle girare. Se ascolti la combriccola, non puoi certo sbagliare. Ciao ragazzi!
4: La combriccola.
5: La combriccola.
4: La combriccola.
6: Gli scombriccolati del mattino.

0: Riascoltiamo insieme i messaggi degli scombriccolati, una carrellata di saggezza e ilarità che vi farà sorridere ancora una volta.
1: Adesso che hai capito, certamente puoi ascoltare sempre gli amici tuoi. Prima accendi la radio, oh oh oh oh, e comincia a cantare. Oh oh oh oh, se fai anche una bella risata. Oh oh oh oh, la radio non è sbagliata, perché number one, Andrea da Pavia, ciao!
2: Buongiorno Combricola, qual è la città che contiene più castagne? È Riccione, ciao Federico!
3: Cambia frequenza, la Combricola crea dipendenza. Cambia frequenza, la Combricola crea dipendenza.
4: Gli scombriccolati del

0: Siamo circondati da un sacco di scombricolati incredibili, talentuosi, che ci stanno inviando i messaggi più incredibili. E adesso state per scoprire quale talento comico c'è nella nostra community.
1: Buongiorno scombricolati. Mia moglie mi dice: Tony, butta la pasta che bolle. Ma scusa, se butto la pasta, che cosa mangiamo? Ah, viviamo un mondo di matti. Ciao scombricolati.
2: Sergio, ti sono vicino. Ci siamo capiti.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: suonata? Anche la nostra, purtroppo. Ma eccoci qua, belli vivi e già deliranti con gli scombricolati del mattino, pronti a scombriccolarvi la giornata.
1: Buongiorno, la mia missione impossibile di oggi sarà arrivare a sera portando pazienza con gente che farebbe perdere la pazienza anche un morto. Ho già detto tutto, comunque buona giornata da Mantova.
2: Perché se non paghi un panino con la salamella almeno 200 euro? Sei povero, un poveraccio!
3: La combriccola!
4: La combriccola!
3: La combriccola!
5: Di Radio Number One!
6: Gli scombriccolati del mattino!

0: Grazie alle vostre geniali risposte abbiamo una collezione di messaggi che vale la pena riascoltare.
1: Bei patasniau, buongiorno, così. Perché mi andava a augurarvi un buongiorno. E buongiorno soprattutto quel bel patatone di Sergio Sirone. Saluti Sara da San Mauro Torinese.
2: Bisogna ripristinarlo l'anno di militare, bisogna ripristinarlo anche quella signora che ha detto che il figlio non è carne da macello. Al militare anche lei, avanti in riga, uno, due, uno, due, uno, avanti, pulire i cessi e via andare.
3: E anche oggi è giunta l'ora dei saluti. Gli scombricolati tornano domani mattina, puntuali come orologi svizzeri. Buona giornata, buona mattinata a tutti, ma mi raccomando, restate lì. Tra pochissimo c'è la combriccola.

0: buongiornissimo. Mancano pochi secondi alle 7, tra poco comincia la combriccola.
1: Un saluto e ben ritrovati da Danny Nardi. Oggi è lunedì 28 settembre 2026, queste le notizie del nostro giornale. In apertura Medio Oriente, Trump: credo che vinceremo la guerra in Iran molto presto. Secondo Axios oggi nuovi colloqui indiretti tra Stati Uniti e Iran. Ma i Pasdaran annunciano sequestrato ad Hormuz un secondo drone sottomarino degli americani. Secondo il Wall Street Journal, l'Egitto avvertì Netanyahu più volte del 7 ottobre. Per la cronaca, Pistoia rifiuta un approccio sessuale, torturata e quasi annegata, arrestato 38enne, la vittima 20 anni è stata picchiata con una cintura, colpita con pietre e ustionata con delle sigarette sul volto per costringerla a cedere, decisivo l'allarme lanciato da un passante. Serata di terrore in periferia Reggio Emilia in un distributore di benzina, un 26enne nato in città da famiglia di origini egiziane è sceso dall'auto e senza un apparente motivo ha colpito con un cacciavite una 57enne di Scandiano che stava facendo rifornimento. Due persone sono accorse per aiutarla, una ragazza di 26 anni ed un uomo di 49, che sono state poi investite di proposito. Il giovane infatti è risalito a bordo della sua auto e le ha travolte prima di fuggire. Torino, bimbo di 5 anni investito, il padre riconosce la donna al volante: è la mia ex. La donna, 24 anni, è stata fermata dai carabinieri. Il bambino stava camminando a piedi con la madre, il padre e la sorella. Carburanti ancora in rialzo, il diesel si avvicina a 2,5 euro in autostrada e polemica sul tetto Eni. Secondo il Mimit, sulle strade il gasolio è a 2,377 euro, la benzina a 2,159. Per oggi si prevedono lunghe code alle pompe Eni, ma i piccoli distributori lamentano una concorrenza sleale. Anche IP applicherà un tetto come Eni. Sport: regate preliminari dell'America's Cup. Sul golfo di Napoli splende luna rossa. New Zealand battuta nella match race. Dopo essersi aggiudicata la settima e l'ottava regata di flotta, l'imbarcazione italiana prevale anche nella sfida decisiva contro gli storici rivali e fa il bis del successo ottenuto 3 mesi fa a Cagliari. Calcio: fase a gironi di Nations League. L'Italia cerca il riscatto in Turchia. Mancini fa turnover. Dopo il KO all'Olimpico contro il Belgio, gli azzurri sono attesi da due trasferte: oggi contro la squadra allenata da Montella, venerdì contro la Francia di Zidane. Il CT azzurro ha lasciato a Coverciano 10 giocatori, tra cui Barella e Gianluca Mancini. E questa era l'ultima notizia a tutti. Una buona giornata.
2: Iren Luce Gas e Servizi, buongiorno.
3: Salve, vorrei sapere dell'offerta Wi-Fi.
2: Certo, parte da 18,99 euro al mese e zero costi di attivazione.
4: Signora, pronto?
5: Sono il marito, un attimo che mia moglie si riprende.
2: Iren Wi-Fi ti lascia senza parole. Da 18,99 euro al mese per i primi 12 mesi con l'offerta luce dedicata. Poi 20,99 euro al mese, zero costi iniziali di attivazione.
6: Iren Wi-Fi dedicata ai nuovi clienti. Verifica copertura, caratteristiche tecnologiche e condizioni dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.

0: Buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Oh, che bello, vedo Pat molto meglio rispetto a venerdì, ha battuto addirittura anche le mani. Buongiorno Pat Romano.
1: Buongiorno, buongiorno, buongiorno Manuela, buongiorno Sergio. Sì, buongiorno. Ho sconfitto il virus e mi sono
3: eccolo qua.
1: Dopato barra bombato. Però la voce deve tenere fino alla fine, mi raccomando. Quindi.
3: La faccia è più da bombato che da bombato.
1: Sì, quello che fa la cacca a cubetti.
3: Esatto.
2: Fa la cacca a cubetti?
1: Sì, il bombato sì.
2: Ah, è vero, è giusto, hai ragione, è un animale.
3: Praticamente quando va in bagno tira i dadi.
2: Sì. Tira i dadi, io non so perché ho pensato agli Avengers, invece no, è un animale. Allora, buongiorno Sergio Sironi, e tu come hai passato questo weekend?
3: Non sono dadato e niente, tutto bene, tranquillo, tutto quattro bene. Passi, cose normali.
2: Certo, quattro passi, una serie TV, una birretta, via andare. Allora, speriamo che anche i nostri scombricolati l'abbiano passato bene. Noi iniziamo con una bellissima canzone, ma veramente bella. Mi fa un po' piangere questa canzone qua. Tutte le volte che la sento un po' mi viene. Mi trema il labbrino. È molto intensa. Carol G, Bruno Mars per augurarvi buongiorno e buon lunedì. Questa è Still.
4: La combriccola.
5: La combriccola.
4: La combriccola.
5: Di Radio Number One.
4: La combriccola di Radio Number One.

questa canzone tira fuori il lato romantico che dorme in me, proprio a me che sono romantica come un velociraptor. Sono Carol G e Bruno Mars con Still su Radio Number One.

0: noi per voi.
1: Voi.
0: Allora, uno e due. Dico a voi, sì, uno
2: ai
0: e
2: cosi,
0: due.
2: Sì.
1: Cosa vuoi?
0: Ai, ai cosi, compresa la bionda gonfia. Allora, quando io non ci sono, che voi fate e dite delle cose, pensate di farla franca. Ma non la fate franca, perché io ho i miei informatori, sai.
1: Spia.
3: Cara Manuela, giorni fa.
0: Aiuto, sei troppo veloce. Un po' meno.
2: È un velociraptor anche lui.
1: Anche lui.
0: È un velociraptor. Rifacciamo da capo, se no non si capisce un tubo. Sono rimba stamattina.
3: Cara Manuela, 15 giorni fa sei andata in vacanza qualche giorno, no? E c'era Virginia, ha scritto, ha mandato un messaggio vocale a un ascoltatore dicendo: ah, adesso è la volta buona che vi siete liberati della vecchia alcolizzata.
1: Eri tu che dici
3: Virginia, questo. sì, la vecchia alcolizzata non c'è, Sironi e Romano anche loro, la vecchia alcolizzata non c'è, l'alcolizzata, la vecchia alcolizzata. Ecco, allora voglio smentire una cosa, non è vecchia.
0: Siete veramente delle serpi in seno, voi e la gonfia.
4: Sì. Buongiorno Combriccola, buongiorno Radio Number One. Dai che si ricomincia un'altra bella settimanina. Passato bene il weekend?
2: Fantastico.
4: Posto?
2: Certo.
4: Avete fatto l'amore?
2: No. Certo.
4: Ciao a tutti, bacioni, Omar D'Aberto.
2: Ciao.
0: Avete fatto l'amore?
2: No, con il virus.
1: No.
0: Avete fatto Jean le belle rane?
1: No.
4: Giocomi qua. Buongiorno miei cari mariachi radiofonologi. Oggi è lunedì e mancano 88 giorni a Natale. Secondo me bisogna già iniziare a fare i regali di Natale.
2: Giusto.
4: Almeno mia moglie qualcosina già ha preso. Perché siamo andati in un negozio che c'era su, c'era fuori la roba di Natale, e ha preso un po' di mascherine con sulla faccia del Grinch. Ciao Max.
2: Se la suona e se la canta.
1: Ma ubriachi alla mattina presto.
0: Ma come fai stamattina? Fai un po' di non c'hai problemi? Che problemi c'hai? C'hai un ascesso in bocca?
1: No, secondo me è Vov.

0: stavo dicendo, chi non salta è un interista. Com'è andato il campionato? No, non c'è.
1: Fermo, fermo, c'è la nazionale, fermo. È andata malissimo.
0: Lo so.
2: Molto male.
0: Ho letto e ho visto la Spagna, però.
1: Vabbè, ma giochi facile con la Spagna campione del mondo. Giochi facile.
0: Però non è, all'inizio marcava malissimo la partita.
1: Però è uno squadrone. È uno squadrone quello spagnolo.
0: È uno squadrone, uno squadrone. Va bene, lasciamoci alle spalle il calcio di cui ci frega poco, perché abbiamo dei matti da sentire che hanno la priorità.
3: No, ragazzi, ho scioglio lingua, bisogna saperlo dire, se no è inutile. Tic di tac di tac, come tac.
1: Vabbè. La seconda parte non chiarissima, però.
0: Non chiarissima, però matti ne abbiamo.
4: Scombricolini belli, siete belli, siete freschi e siete dei bei pipistrelli. Tutto bene, weekend bellissimo, ragazzi. Buon fine settimana! Scombricolati!
1: Ma cosa c'entra? Ma perché?
5: Che settimana? Mamma mia.
4: Ancora. Il clacson non ve lo faccio sentire.
1: Perché?
4: Perché, ragazzi, sono in una zona dove ci sono tante persone che dormono. Buonanotte a tutti.
0: Buonanotte a tutti.
1: Una volta nel cartello stradale c'era anche quella tromba acustica barrata, cioè che non potevi suonare il clacson. Li hanno tolti tutti quei cartelli. Quello?
5: Io non andavo mai in camporella in quella zona lì.
0: Quindi suona, che te frega, suona, che te frega, suona, che la gente dorme, che devono svegliarsi pure loro. Che dobbiamo essere svegliati solo noi, no?
6: Buongiorno Combricola. Nel Regno Unito, quando è che le persone si svegliano? Quando canta il Galles. Ciao Federico.
1: Signore e signori, questa parte la fuoca mai stretta.
5: Allora, diciamo questa mattina che cosa dice un savoiardo quando cade nel caffè.
7: Tiramisù!
0: Ma siete veramente simpaticissimi stamattina.
5: Ciao, sono Federico.

0: il pezzo di Alanis. Il pezzo di Alanis Morissette l'abbiamo ascoltato, si chiama The Guardian su Radio Number One nella combricola. Buongiorno, buon lunedì.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno, quello 1 e quello 2. Ciao Manu. Ciao. Buon inizio settimana.
0: Settimanu?
2: Scusate, c'è a mio cugino che vuole un'informazione. Ma Farla Franca, chi è il nuovo personaggio di Sergio Sironi? Max, volevo dirti che siccome mancano 88 giorni a Natale e 87 alla vigilia, quindi ha una poltrona per due.
0: È vero.
2: L'altro giorno cosa ho fatto? L'ho visto su una piattaforma. Me lo sono guardato perché sentivo la nostalgia di questo bellissimo film che l'avranno fatto se no un paio di volte alla televisione.
0: Sì, sì, è vero. È vero. Ti porti avanti,
3: Giustamente.
0: Ti porti avanti perché speri di farla franca, ma lo rivedrai altre due o tre volte da qui a Natale.
3: Farla
0: franca.
4: La combriccola. La combriccola di Radio Number One.
5: Benvenuto nel futuro.
6: Siamo nell'anno 2046.
5: La tecnologia è completamente cambiata. Le auto ora possono volare. I robot sono tra noi. Già, nel futuro cambierà tutto, tranne la musica che ami.
4: Number One Classics, dal lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
7: La musica che cerchi è qui.

0: abilità.
1: Ancora buongiorno, buongiorno dalla nostra redazione dalla Combriccola. Cominciamo con il traffico in Liguria sulla 10, la Genova Ventimiglia, rallentamenti e code tra Spotorno e Finale Ligure in direzione Genova per lavori. Lavori anche tra Imperia Ovest e Armaritaggia verso Ventimiglia, tra Albenga e San Bartolomeo, anche qui con rallentamenti. Sulla 26 la Genova, Gravellona Toce, perdita di carico con rallentamenti tra Masone e Ovada verso Gravellona. Andando in Lombardia, code sulla tangenziale est di Milano tra Allacciamento 1 e Lambrate verso Lecco e Cologno Monzese Linate verso A1. Rallentamenti anche sulla tangenziale ovest tra A4 e A7 verso la 1 e tra A1 e Baggio verso l'autostrada A8. E proprio sulla 8 la Milano-Varese ci sono code verso Milano tra Busto Arsizio e Lainate. Sulla 5 la Torino-Courmayeur ci sono dei rallentamenti tra San Giorgio Canavese verso Courmayeur. Abbiamo poi dei rallentamenti anche sull'A21 la Torino-Brescia tra A21 diretta e Caorso verso Torino. Per quanto riguarda Roma e dintorni, velocemente code sulla tangenziale est tra Largo Rodolfo Lanciani e Piazza Conca d'Oro per un incidente e rallentamenti anche su via Appia tra via Aeroscalo e via delle Capannelle verso il centro della città. Al momento è tutto, prudenza e buon viaggio con i matti della Combriccola.
0: Dappertutto, traffico, traffico, un sacco di code come ogni lunedì mattina, insomma gente in coda che per fortuna però ha l'autoradio accesa su Radio Number One, purtroppo per fortuna, magari purtroppo per loro, per fortuna per noi, e a chi ascolta appunto la Combriccola. Arrivano anche messaggi con foto di strade dove non c'è traffico, invece
2: no,
0: c'è questo
2: è
0: nostro
2: vero.
0: Ascoltatore è fortunatissimo, traffico che scorre, non sappiamo dov'è, però insomma diciamo che non è una sorte identica per tutti. Sono le 7:26. Bella lì, tra poco c'è il primo focus di Pat Romano da ascoltare con attenzione. Anticipazioni ne hai?
1: No. Assolutamente sì, parleremo di influenza visto che l'ho dovuta patire nel fine settimana, anche di quello.

0: tutto in paranoia come in un quadro di Goya. Il pezzo nuovo di Fabri Fibra insieme ai Pinguini Tattici Nucleari su Radio Number One. Ancora buongiorno dalla Combriccola, il momento del focus di Pat Romano. Sentiamo.
1: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Pat Romano.
2: Buongiorno, buongiorno dalla redazione. Allarme influenza in Australia. Qualcuno dirà, vabbè, che ce frega se è in Australia. No, perché poi questa influenza australiana ha delle implicazioni anche successivamente per quanto riguarda l'Europa. Ci sono delle ricadute anche sul vecchio continente. Mentre in Australia la stagione fredda sta volgendo al termine, i casi di influenza sono in forte e anomalo aumento, registrando un picco tardivo che preoccupa gli esperti proprio in vista dei prossimi mesi europei. Tra i fattori scatenanti ci sono i cambiamenti climatici, le variazioni nell'immunità della popolazione e la diffusione di due ceppi che sono stati battezzati A e H1N1, questi nomignoli. Gli specialisti raccomandano la vaccinazione e ricordano l'importanza di distinguere i sintomi influenzali da quelli legati al Covid-19 e comunque ad altri virus respiratori. Parliamo anche di quello che è accaduto a Milano, dove è stato vandalizzato il ritratto, il murales di Franco Baresi. Un caso veramente vergognoso, anche perché fa il paio con quello che era successo qualche settimana fa, un paio di settimane fa, anche in uno stadio italiano, lo stadio di Torino, dove alcuni tifosi si sono girati di spalle quando è stato omaggiato Sandro Mazzola. Il suo volto è stato cancellato con lo spray sotto la casa di Casa Milan, sotto la sede di Casa Milan, stiamo parlando di Franco Baresi, in piazza Ginovalle a Milano appunto, dove gli era stato dedicato questo murales dopo la sua scomparsa, che è avvenuto lo scorso 31 di luglio. Un atto vandalico che ha indignato i tifosi, ma non soltanto quelli rossoneri, soprattutto dopo che la fotografia postata sui social da un consigliere comunale di Milano, si chiama Alessandro Giungi, ha fatto rapidamente il giro del web diventando virale. L'opera era stata realizzata da Lucas Street Art, come conosciuto questo artista sui social. Ora però il murales di Baresi sembra in modo irrimediabile danneggiato da questo gesto sconsiderato, insomma, di questo sconosciuto. Direi ancora un atto vergognoso nei confronti di una persona che non c'è più. Al momento è tutto, ragazzacci.
1: Radio Number One.

0: avevamo tutti la stessa faccia ascoltando questa canzone. È vero, tutti un po' così, di Post Malone insieme a Sciacchetta. I Like You si chiama così, sono le 7.35. Cosa c'è adesso?
1: Si è partorito dalla fervida mente di Manuela Doriani.
0: Ma guarda, ieri sera davanti a una Servicitas parlavamo con i miei amici di delle scuole elementari, no? E a me è tornato in mente tutto un pezzo di vita che è lontanissimo per noi che abbiamo 60 anni, no? Di questa generazione lì. Cioè, se pensi alle elementari, mazzalo quanto tempo è passato, non vi sembra un'eternità?
1: È un'eternità in effetti, mezzo secolo.
0: Quando la mamma ti svegliava, no, amore, devi andare a scuola, e tu andavi a scuola, prendevi il tram, mi sono tornati in mente tutti quei ricordi lì. E quindi la domanda che volevo fare ai nostri ascoltatori è: allora, se poteste riavvolgere il nastro in un periodo della vostra vita, che periodo sarebbe? Vorreste ritornare a quando eravate ragazzini, bambini, adolescenti, mezza età, tipo 40, 45? Dimmi Pat.
1: Dimmi. Allora, è possibile riavvolgere il nastro fino al momento della nascita? Cioè, vorrei rinascere. Io rinascere un'altra volta.
0: Madonna, tutta quella roba, tutta quella fatica.
1: Sì. Cambierei tutto dal primo momento che sono al mondo.
0: Asilo elementari, medie superiori, lavoro, rotture di balle, amore, sofferenze.
1: Tutto, assolutamente.
0: Tu, Sergio, con l'entusiasmo che ti contraddistingue stamattina?
2: Va bene così.
0: Va bene, non avevo dubbi. Stamattina è una di quelle mattine dove non gli devi chiedere niente perché non è meglio così. Però facciamo finta che non esista, eh? Ok?
1: Vabbè, parliamo io e te, poi riferiamo a Sergio.
0: Va bene, 393-444-0444, sentiamo i nostri ascoltatori. Sentiamo anche Martin Garrix oltre ai nostri ascoltatori, direi sì.

0: mamma mia, che coppia, ragazzi. Martin Garrix con Ed Sheeran, la canzone che hanno fatto insieme si chiama Repeat It. E tra poco c'è una grande canzone di Radio Number One che ci riporta indietro al 1976, per restare in tema.
1: La combriccola di Radio Number One.
2: Due verticale, trekking sull'Etna.
3: Escursione.
2: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
3: Aperitivo.
2: E un inverno imperdibile?
3: Vacanza con Costa.
2: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
5: Ad esempio la pistola spruzzo Wagner 630 watt con 2 serbatoi e a soli 129 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
7: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
8: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

0: Have a nice day, Stereophonics. Una canzone che è nata, pare, veramente da un diverbio, mentre loro erano in tour con un tassista che era un po' ingrugnito, no? Sai quelli quando tu entri, cioè, ah no, quello lì, perché guarda, come ci siamo ridotti, guarda qua, su e giù. Beh, di solito sono i passeggeri, no? Che magari si lamentano e il tassista cerca di mediare. In questo caso è successo il contrario, quindi questo augurio, insomma, di avere una bella giornata per, come dire, mettere un punto a queste lamentele di questo tassista a San Francisco. È accaduta questa cosa e pare abbiano ispirato queste discussioni, insomma, la canzone degli Stereophonics.
1: Allora, andiamo a Parigi, perché c'è una moda che negli ultimi 2 anni è davvero esplosa. Le vendite di burro sono quadruplicate, ok, il burro francese, e pare, insomma, che migliaia di turisti, ma soprattutto video di turisti e content creator che riprendono, insomma, mentre assaggiano, no? Il burro francese, abbia fatto partire una vera e propria moda, per cui niente, il burro francese sta andando per la maggiore soprattutto nel turismo americano, statunitense, australiano, insomma, per chi arriva da lontano, anche giapponese.
0: Allora, per gli appassionati di cucina, diciamo che poi, insomma, perché gli chef ce lo dicono in tutte anche le salse, il burro migliore arriva dalla Bretagna, no? E lì c'è una vera e propria caccia al burro che si produce, diciamo, in quella zona. Ma pensate che nel 2025 la gastronomia di lusso ha venduto 19 tonnellate di burro, circa 700.000 panetti, tant'è che, insomma, per stare dietro alla domanda, i banchi frigo vengono riforniti 2 volte al giorno. I turisti, per la stragrande maggioranza, arrivano dalla Gran Bretagna, dagli Stati Uniti, ma anche dal Giappone. Arrivano muniti di frigo, di tutto quello che serve, no, insomma, per poter portare, certo, i panetti di burro nel proprio paese senza farli sciogliere. E poi naturalmente si fanno poi dei, certo, video, perché, certo, ci sono anche, diciamo, gli esperti di cucina che ti, sì, dicono anche come gustare questo burro, sì, che è effettivamente uno dei migliori al mondo e comunque si vende anche in Italia, in, certo, qualche supermercato in Italia c'è.
1: In barba al colesterolo, nel senso, allora, il contenuto, tra l'altro, di grassi del burro francese è più alto rispetto ad esempio a quello che si trova negli Stati Uniti. Abbiamo l'82-84% dei grassi, ed è più alto anche quello che normalmente troviamo in Italia, che è intorno all'80%, e anche per quello probabilmente che è così cremoso, no? È così buono anche.
0: Sì, è così buono. Poi qui ti dicono, insomma, come gustare questo, sì, burro spalmato sul pane, insomma, con un sacco di cose. Diciamo che tra le tante cose, dopo la Tour Eiffel, il Louvre, la Gioconda, insomma, c'è il burro, e quindi tappa ormai è diventata fondamentale. Se andate a Parigi non potete, certo, venire via senza aver acquistato un panetto di burro.
1: E non andiamo a scomodare Ultimo Tango a Parigi, perché lì entriamo, insomma, in un argomento un po' delicato, giusto?
0: Certo.

0: Jackie Chan, Tiesto, Zecco, vabbè, non me li ricordo tutti però, sono troppi. Pochi minuti alle 11, rimanete con noi perché tra poco qua negli Spacca Notizie parliamo allora di questa misura che è partita questa mattina del tetto, il price cap introdotto prima dall'ENI sul prezzo della benzina, ma non solo, e poi dall'IP si sta già pensando al coinvolgimento in questo momento anche di esso.
1: Ma questa è davvero una bella novità, è la prima volta a mia memoria, insomma, che di colpo così in un venerdì pomeriggio o sabato mattina, non mi ricordo più, arriva questa notizia con l'ENI che dice il tetto al prezzo. Molto interessante.
0: Ma secondo te l'avranno fatto, lo chiediamo anche ai nostri ascoltatori, per andare incontro ai cittadini o perché, diciamo, è meglio mettersi un'autotassazione piuttosto che la tassa sugli extra profitti?
1: È meglio andare, non lo so. Io so solo che bisogna fare il pieno in questi giorni prima che finisca questa cosa.
0: Sì, ma c'è il rischio che finisca anche la benzina. Dai, ci teniamo tra poco qui su Radio Number One.
2: Gli Spacca Notizie sono sempre con te.
3: Anche in podcast su RadioNumber1.it e Spotify.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Una buona mattinata a tutti voi a Radio Number One. A pochi secondi alle 11 ci sono le notizie.
1: Radio Number One Notizie.
2: Una buona giornata da Patrizio Romano. Da oggi scatta l'iniziativa di Eni per contenere l'impennata del caro carburanti introducendo un tetto massimo ai prezzi praticati sulla propria rete, ovvero 1,99 euro al litro per la benzina e 2,19 euro per il gasolio. A ruota si è unita anche IP, che ha accolto l'invito del governo a calmierare le tariffe su migliaia di impianti. È Nicole Formichetti, 46 anni, la professoressa che viveva nell'appartamento di Via Gulli a Torino, a essere indicata da Christian Mateus de Oliveira Morando come la persona che avrebbe preso in mano la situazione dopo la morte di Fabio Colapietro, 39 anni, ucciso durante un festino a base di droghe e alcol. Secondo la sua versione, sarebbe stata lei a spingere per liberarsi del cadavere e tornare alla normalità. Delitto di Garlasco, oggi la nuova chiusura delle indagini, dal DNA alle impronte, sono diversi gli elementi dell'inchiesta bis che mettono nei guai Andrea Sempio. Dopo il primo atto di maggio e le obiezioni della difesa, la procura di Pavia deposita le consulenze su tracce genetiche, scarpe, misure corporee e personalità dell'indagato. Guerra Russia-Ucraina, nuovi attacchi di Mosca, Kharkiv, almeno 25 feriti, 2 morti ed edifici in fiamme a Kiev. In Romania, vicino al confine con l'Ucraina, un drone ha violato lo spazio aereo, il Ministero della Difesa ha fatto decollare 2 F-16. Prosegue per il terzo giorno consecutivo la sospensione dei voli in arrivo e in partenza all'aeroporto internazionale di Catania per l'emissione di cenere lavica dall'Etna. Lo stop, previsto inizialmente fino a mezzogiorno di oggi, è stato prorogato fino a mezzanotte. Si vota per le elezioni suppletive alla Camera dei Deputati nel collegio di Reggio Calabria. Nella prima giornata di urne aperte, affluenza in forte calo. Alle 23 di ieri sera si è fermata al 14,9%. 4 anni fa era al 49%. Si vota fino alle 15. Diverse novità di formazione in vista per l'Italia, che stasera in Nations League sfida la Turchia. Mancini potrebbe cambiare 8 giocatori su 11 rispetto al match con il Belgio. In difesa torna Bastoni dalla squalifica, ma la principale novità dovrebbe essere in attacco. Scamacca è avanti nel ballottaggio con Pio Esposito. La sfida è in programma alle 20.45 a Bursa. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Irel Luce Gas e Servizi, buongiorno.
4: Salve, vorrei sapere dell'offerta Wi-Fi.
3: Certo, parte da 18,99 euro al mese e zero costi di attivazione.
5: Signora, pronto?
6: Sono il marito, un attimo che mia moglie si riprende.
3: Iren Wi-Fi ti lascia senza parole. Da 18,99 euro al mese per i primi 12 mesi con l'offerta luce dedicata. Poi 20,99 euro al mese, zero costi iniziali di attivazione.
7: Iren Wi-Fi dedicata ai nuovi clienti. Verifica copertura, caratteristiche tecnologiche e condizioni dell'offerta su irelucegas.it o vieni nei nostri store.

0: Signori, scusa, lo sento con i pinguini tattici nucleari. Una buona giornata a tutti voi, siete con Radio Number One negli spacca notizie con Fabiana e Claudio Chiari. Allora, notizia che ieri è diventata la notizia più dibattuta, continua ad esserlo anche oggi, perché oggi, lunedì 28 settembre, in tutta Italia è partito il tetto ai prezzi stabilito dall'ENI, che riguarda la benzina e gasolio commercializzati da Enilive. Poche ore dopo è arrivata anche la notizia di IP che avrebbe previsto prezzi calmierati. Allora, le notizie che abbiamo è che già dalla prima mattinata si sono create code, per esempio, di auto ai distributori in Lombardia, con il rischio, cosa che era già accaduta in Francia, mi sembra, che poi finisca la benzina. Ma entriamo nei dettagli, diciamo, di questa misura, che arriva prima che il governo, visto che si era parlato tanto negli ultimi mesi, no, della tassa sugli extra profitti, arriva a questa sorta, diciamo, di autotassazione, vogliamo metterla così.
1: È una decisione, possiamo anche dirlo, è inaspettata, che ha sorpreso molti. Durerà almeno un mese per ora,
0: ma potrebbe, prorogabile fino alla fine dell'anno.
1: Ma potrebbe essere anche prorogata fino a fine anno, vediamo un po' come va la situazione. I prezzi li avete sentiti: 1,99 benzina, 2,19 il gasolio, sono 17 centesimi in meno rispetto ai prezzi medi della settimana scorsa. Un dato, non so, su un pieno da 50 litri si risparmiano 8 euro. Ovviamente ci sono anche i pieni da 70, 80, 100 litri, i conti poi li fate voi. È innegabile che per la gente sia un risparmio concreto, netto. Che cosa significa andando dietro la decisione? Questo onestamente è difficile.
0: No,
1: difficile,
0: però scusa, a me viene. Allora, a parte che, per esempio, io dico, c'è il casino della benzina a costo. Ieri però c'erano delle code in autostrada pazzesche, quindi un sacco di macchine in giro, quindi evidentemente non incide poi così tanto. Però mi viene da pensare, in realtà, raccogliendo dei dati, che forse la misura sugli extra profitti sarebbe stata magari una misura più strutturale, quindi i cittadini in realtà magari ne avrebbero goduto più a lungo, mentre questa misura dell'ENI è una misura che dà, diciamo, possibilità ai cittadini di risparmiare sull'immediato, ma è una misura a tempo, quindi passati i 3-4 mesi, a inizio del 2027, che cosa si farà?
1: Si spera che magari la guerra sia finita, che Hormuz sia liberato, non lo so, si spera. È ovvio che le decisioni strutturali alla lunga, no, vanno più incontro ai cittadini, però quante decisioni, quante leggi strutturali abbiamo visto negli ultimi decenni? Ci metto poche. Ci sono sempre decisioni che guardano all'oggi, all'adesso, ma che non guardano a lungo termine. Questa è un po' la nostra condanna da italiani.
0: Però gli italiani, insomma, tutti noi italiani dovremmo ragionare poi su questo, perché è vero che in questi giorni sicuramente è più conveniente andare a fare la benzina, ma insomma la benzina poi si farà anche nei prossimi mesi, nel prossimo anno.
1: Dici?
0: Ma tendenzialmente se uno non vuole andare a piedi, direi di sì.

0: Imagine Dragons. E allora stiamo parlando di questa giornata importante perché insomma c'è questo tetto ai prezzi della benzina e del gasolio. Però attenzione, allora, per rispondere al messaggio di questo nostro amico che ci chiede questo.
1: Sono Chicco da Como. Volevo informarvi che a Como non è cambiato niente. Il prezzo all'Eni e all'IP è sempre del gasolio di 2,40 quasi più o meno. Buona giornata.
0: Allora, caro Chicco, perché in realtà, insomma, quello che noi, dalle informazioni che abbiamo raccolto, diciamo che molti hanno chiesto, applicheranno il tetto anche quelli non di proprietà che non sono gestiti dall'Eni? Ci sono i distributori che ricevono ogni mattina, diciamo, dalle major, l'indicazione dei prezzi da applicare. Però, attenzione, si tratta di prezzi, in questo caso, consigliati, ma non obbligatori. Stiamo parlando, quindi, dei distributori di proprietà dell'Eni, ma non gestiti dall'Eni.
2: Sì, allora, l'Eni ha fatto sapere che questi gestori, il problema è quello delle giacenze, no? Cioè questi gestori hanno già acquistato ad un prezzo più alto la benzina ed il gasolio e quindi aspettano ad abbassare il prezzo. L'Eni ha detto, insomma, che verranno rimborsati questi gestori, perché i gestori sono, diciamo, invitati a vendere ad un prezzo più basso nonostante abbiano acquistato ad un prezzo più alto. Però bisogna vedere se poi i gestori li applicano questi sconti. Il caso di Como, ad esempio, sul territorio ci fa capire che non tutti lo stanno applicando.
0: No, esatto, e questo vale anche per esempio per IP, che ha 4.575 stazioni in Italia. Il calmiere sarà applicato progressivamente da oggi a partire dalle stazioni di proprietà IP, che sono circa 2.000 in Italia, e poi successivamente sulle restanti a marchio IP. Quindi, insomma, sarà anche una misura, immaginiamo, visto che è partito questa mattina, progressiva, speriamo.
2: Sì, no? Questo sì, poi c'era ragione il nostro ascoltatore che dice che conveniente è comprare la benzina 1,6. Quello siamo d'accordo, ma purtroppo per quello, insomma, bisognerà, anzi, aspettare, no, non succederà mai,
0: no.
2: Secondo me 1,6 difficile.
0: No, però più che altro augurarsi che poi questa misura possa essere prorogata, per esempio, invece che dei 30 giorni pensati inizialmente, poi alla fine dell'anno. Però poi, insomma, il governo dovrà prendere delle misure più invece strutturali poi per l'anno a venire.
2: Siamo a
0: che
2: vedere.
0: È quello che, insomma, ci interessa. C'era Svillen.

0: ultimi MTV Video Music Awards, 7 statuette vinte. Tra l'altro con questa canzone lei ha omaggiato, no, uno dei locali storici di New York che si trovava proprio vicino allo studio 54, dove lei ha esordito quando era giovanissima, certo. Danceteria, dove sono passati nomi importantissimi della musica internazionale.
1: Ma quanti anni ha Madonna? Scusa, ha fatto un
0: 67
1: patto...
0: credo, ma 68.
1: Super patto, super patto con il diavolo, ragazzi.
0: Allora, intanto noi cerchiamo di mantenere i nervi saldi, ci ha scritto anche un gestore Eni che insomma ha qualcosa da dire riguardo insomma, le tariffe applicate, insomma non sono tutti contenti naturalmente, vediamo come si svilupperà la questione nei prossimi giorni.
1: Io mi dedico alle previsioni del
0: ecco.
1: Tempo, va bene?
0: E poi tra poco parliamo di scuola calcio, qui su Radio Number One.
2: Gli spacca notizie, solo su Radio Number One. Ehi là!
3: Ciao amore, ma dove sei?
2: In macchina.
3: Da solo?
2: No, no, sono con due donne.
3: Che cosa? Hai detto in macchina con due donne?
4: Ma tranquilla, siamo noi. Le donne al volante.
5: Donne al volante, da lunedì al venerdì, dalle 17 alle 20, solo su Radio Number One.
6: Musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One Meteo.
1: La situazione meteo per oggi, per i prossimi giorni, per tutta la prima parte di questa settimana: l'alta pressione di matrice africana occuperà il Mediterraneo centrale ed il cuore del nostro continente, andando a saldarsi con un'altra robusta area anticiclonica posizionata sull'Europa orientale. Quindi, tradotto, sul nostro paese, come in molte altre aree del continente, le giornate saranno in generale soleggiate e stabili, con piogge praticamente assenti. L'insistente presenza dell'alta pressione garantirà anche temperature dal sapore quasi estivo, con valori al di sopra della norma, specialmente in Sardegna, dove saranno possibili anche picchi di 30 gradi. Al nord saremo sui 27-28 come picco di temperatura massima. Le ultime proiezioni confermano che probabilmente la situazione rimarrà in prevalenza soleggiata e stabile anche nella seconda parte della settimana. Per approfondire, scaricate l'app di Trebi Meteo. Ancora a tutti una buona giornata.
2: 27 minuti, buona lunedì.

0: Allora, tra poco parliamo di un argomento che sicuramente scatenerà tantissimi commenti, perché c'è questa intervista di un papà che dichiara scuola calcio 500 euro solo di kit e poi il sistema degli allenamenti personali. Più paghi, più avanzi.
1: Non va bene questo con i piccolini, però insomma sui soldi si arriva lì, 400,
0: poi
1: 500.
0: Poi si vede i risultati in campo.
1: Vedi la nazionale.
0: Dai, ci torniamo tra poco dopo Alex Warren.

0: singolo di Alex Warren si intitola Emerald Eyes. Allora, prima di andare alla prossima notizia, siccome a noi piacciono sì. molto gli aggiornamenti, quelli sensati, in diretta, senti un po'.
1: Ciao ragazzi, vi confermo che qui sul lago di Varese il distributore Eni benzina 1,99 e c'è una coda. Ciao ragazzi.
2: A Varese vabbè. Quindi l'aggiornamento c'è stato, a Como no. Sì, a Como no. Comunque dipende da benzinaio a benzinaio, non da, sì, sì, sì. non da provincia a provincia, insomma. No. Le scelte sono singole.
0: Allora, andiamo a, diciamo, mi verrebbe da dire una storia vecchia ormai, sì. vecchia purtroppo. C'è la testimonianza di questo papà sui costi altissimi per le scuole calcio, tra le rette, il kit, gli allenamenti extra, i biglietti per le partite, e soprattutto lui lancia un allarme e dice: il calcio deve restare un'opportunità per tutti, non una gara a chi può spendere di più.
2: Aggiungerei anche lo sport in generale, mettiamoci dentro anche la pallavolo, il basket, altri sport per i ragazzini. Facciamo una domanda diretta. Voi che siete genitori di ragazzini delle elementari e delle medie, quanto pagate di iscrizione annuale per lo sport? Io ad esempio pago 300 euro per la pallamano, in questo caso parliamo di 500 euro solo per il kit del calcio, anzi per l'iscrizione, al quale bisogna aggiungere 230 euro di kit e poi questa cosa qua degli allenamenti personali.
0: No, questa è brutta proprio.
2: È bruttina però questa cosa qua.
0: Questa è brutta e insomma pagare per, come dire, riuscire no, ad avanzare, no, ma questo anche perché non ha assolutamente senso, cioè no. voglio dire, tutti i ragazzini dovrebbero giocare a calcio, poi il fatto di riuscire a progredire perché hai del talento e non perché paghi di più, cioè mi sembra quasi scontato, ma evidentemente non è così, insomma.
2: Sì, infatti più paghi, nel senso, se tu hai qualche soldo in più puoi permetterti quella cosa lì, sì. il tuo bambino fa degli allenamenti personalizzati
0: certo.
2: In più. Però allora mi metto per un attimo dalla parte delle associazioni sportive, che fanno tantissimi sacrifici, no? E non hanno tutti magari ste sponsor, hanno costi sempre più alti e quindi alzano sempre di più la retta. Però dalla federazione, ad esempio delle federazioni calcio, dovrebbe esserci un aiuto concreto, no? Se vuoi che tutti abbiano l'opportunità, anche chi non ha soldi, no? Anche chi ha pochissime
0: risorse, dovrebbe essere così.
2: Deve esserci un allora i soldi devono arrivare alle associazioni sportive, finché non arrivano le associazioni sportive alzano.
0: No, tra l'altro questo papà dice che per esempio i ragazzi che hanno più possibilità economiche, per esempio, possono essere allenati da un ex calciatore importante, da qualcuno che ha avuto esperienze anche in Serie A, e quindi naturalmente che i bambini, i ragazzini in questo caso possono avere un vantaggio. Attenzione però, perché essere allenati da un ex calciatore, se sei una pippa rimani, cioè attenzione.
2: No, nel senso, arriva il giudizio tranciante. Fabiana, che distrugge una carriera che stava nascendo.
0: Ma no, nel senso che sì, ok, ti fa figo, ma se non hai le qualità non le hai, cioè non è che puoi fare miracoli. Paghi.

0: canzone estiva con Annalisa. Allora, rimanete con noi perché tra poco ci sarà, come sempre, in arrivo una grande canzone. Poi parliamo anche, diciamo, di come a volte uno deve stare attento a portare la macchina dal meccanico. E salutiamo tutti gli amici meccanici che ci ascoltano, ne sono tanti.
1: Comunque informiamo tutti che oggi abbiamo un argomento che va avanti per tutte le tre ore, che è quanto state pagando
0: la benzina.
1: Benzina, perché stanno arrivando tanti messaggi, e poi abbiamo tante altre notizie che man mano
0: ma perché ci sono un sacco di code, sentito?
1: No, è vero.
0: code pazzesco ovunque.
1: È vero.
0: Dai, rimanete lì, tra poco arriviamo con una grande canzone.
2: Gli spacca notizie solo su Radio Number One.
3: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

Canzone che ha compiuto proprio quest'anno 25 anni, auguri, con qualche mese di ritardo agli Jamiroquai con Little L, che erano gli Jamiroquai, ma dai, si sa, un gruppo britannico che si formò nel lontano 1992 a Londra, Inghilterra, e questa era la grande canzone delle 16:45. Vi porto in Texas perché la polizia sequestra chili di droga, e dove li mette? Li mette nella stanza in cui giustamente stanno i reperti in attesa del processo, eccetera eccetera. Ma in questa stanza utilizzata ai poliziotti entrano due topolini, e giustamente cosa fanno? Rosicchiano, consumano tutta la marijuana sequestrata, e a quanto pare la marijuana non c'è più. Non so quanto abbiano rosicchiato, adesso questi due topolini però sono dipendenti, e giustamente, essendo dipendenti, hanno bisogno, quindi continuano a bazzicare quella stanza in attesa di altri sequestri. Questo ed altro in questo pazzo mondo che ci ospita giorno dopo giorno. C'è

0: Questa Base Persuades, la nuova di Miley. Lei è Miley Cyrus, ma in questo progetto ha tolto il cognome lasciando solo il suo nome, pezzo che chiude questo primo appuntamento della settimana con il PN1 qui su Radio Number One, e il pomeriggio Number One tornerà domani a partire dalle ore 14. Vi lascio in compagnia delle donne al volante. Sul nostro sito internet radionumberone.it trovate riascolta se per caso vi siete persi qualcosa. Da Stefano Federici è tutto, a domani, fate i bravi, peace and love.
1: Su Radio Number One c'è il PN1
2: pomeriggio Number One.
3: Tutta la musica che cerchi è

0: tutti, siete su Radio Number One, sono le 17 in punto.
1: Radio Number One Notizie.
2: Buon pomeriggio da Andrea Ferrari. Davide Rossi nel 2013 non si sarebbe suicidato, ma sarebbe stato aggredito in maniera violenta e veloce nel suo ufficio da almeno due persone corpulente e prima di precipitare dalla finestra era cosciente, quindi ha molto probabilmente cercato di difendersi. Una volta finito fuori dalla finestra avrebbe tentato di aggrapparsi al bordo venendo tenuto dagli aggressori, forse in un tentativo di intimidazione, ma poi la presa sarebbe mancata e Rossi sarebbe precipitato. È il risultato della prima valutazione tecnica nell'ambito della perizia richiesta dalla commissione parlamentare d'inchiesta sulla morte dell'ex capo della comunicazione di MPS, avvenuta come detto 13 anni fa a Siena. Entra in vigore oggi il limite massimo al prezzo dei carburanti commercializzati da Eni sulla propria rete di distribuzione, 2,19 euro al litro per il gasolio e 1,99 al litro per la benzina. Il price cap al momento è applicato per 30 giorni, con possibilità però di estensione fino alla fine dell'anno, in funzione dell'andamento del mercato e degli approvvigionamenti, scrive Eni. Dovrebbe accadere lo stesso a breve anche per i distributori IP. Sono iniziati nella tarda mattinata di oggi in questura a Campobasso gli accertamenti sul computer e sulle 10 pendrive sequestrati il 31 luglio scorso a Gianni Di Vita, rispettivamente papà e marito delle due donne morte lo scorso dicembre a Pietracatella per avvelenamento da ricina. L'arco temporale della ricerca è molto ampio, va dalla prima accensione dei dispositivi fino al giorno del loro ultimo utilizzo. Il tempo fissato per ultimare il lavoro è di 60 giorni, salvo proroga. Altri raid russi nei confronti dell'Ucraina, sono morte almeno 3 persone e 8 sono rimaste ferite per gli ultimi attacchi a Kiev e Kharkiv. Colpita anche l'Accademia Nazionale delle Scienze della capitale, oltre ad una compagnia farmaceutica, stazioni di gas, un centro per affari a Dnipro e diverse infrastrutture civili. Per i media ucraini si sarebbe trattato di un double tap, tra i feriti anche diversi minorenni. Calcio, dopo la deludente sconfitta di venerdì scorso a Roma contro il Belgio, torna in campo la nazionale di Mancini per la seconda partita di Nations League. Alle 20:45 ci sarà la sfida a Bursa contro la Turchia. Previste diverse novità di formazione, forse addirittura 8, tra queste Scamacca, favorito su Pio Esposito in attacco. Dalla squalifica torna Bastoni. In Serie A, dopo le dimissioni di Carlos Cuesta, il nuovo tecnico del Parma è Alberto Gilardino. È atteso in serata in terra emiliana. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Iren Luce Gas e Servizi, buongiorno.
4: Salve, vorrei sapere dell'offerta wifi.

0: Sky.
1: Certo, parte da 18,99 euro al mese e zero costi di attivazione.
2: Signora, pronto?
3: Sono il marito, un attimo che mia moglie si riprende.
1: Iren Wi-Fi ti lascia senza parole. Da 18,99 euro al mese per i primi 12 mesi con l'offerta luce dedicata. Poi 20,99 euro al mese, zero costi iniziali di attivazione.
4: Iren Wi-Fi dedicata ai nuovi clienti. Verifica copertura, caratteristiche tecnologiche e condizioni dell'offerta su irelucegas.it o vieni nei nostri store.

0: su Radio Number One, Agnese e Chiara sono le donne al volante.
1: Eccoci qua, donne al volante con voi per iniziare al meglio, anzi per continuare ormai questa settimana. Ve lo diciamo fin da subito, cari amici uomini all'ascolto, un pezzo di puntata sarà proprio dedicata a voi, sì.
2: Sì, perché il programma si intitola Donne al volante, ma noi ci rivolgiamo sempre a tutti, perché qui al timone, alla guida al volante ci siamo proprio noi, ma voi maschietti sarete protagonisti di cosa accade nel menage familiare, cosa fare per

0: Christmas.
1: Miss Italia, dito nella piaga su Radio Number One, le 5 del pomeriggio, l'ora del tè. Noi oggi abbiamo deciso di renderla un po' trash. Ai confini dello splatter chiediamo aiuto a Tarantino nel caso in cui non dovessimo riuscire perfettamente nel nostro intento, perché parliamo di pipì, di come fanno la pipì gli uomini, soprattutto se convivono in una famiglia con una donna, con una moglie.
2: Esattamente, la moglie ogni tanto dice all'uomo: ho visto delle macchie strane sull'asse del gabinetto, avrai di nuovo fatto la pipì in piedi e non hai pulito dopo? Esattamente, è successo proprio così. Però attenzione, cari maschietti all'ascolto, perché chi fa la pipì in piedi rischia che il suo getto crei un'invisibile nube di microschizzi ovunque. Non è che rischia, è un dato di fatto, succede davvero questo. Fa schifo, sì, lo sappiamo, sì, lo smettete per favore, grazie, grazie.
1: Un meraviglioso aerosol di pipì, che poi in realtà io vedevo un po' di video tempo fa su Instagram che dicevano che l'acqua, cioè quando tiriamo lo sciacquone, dovremmo sempre chiudere,
2: certo,
1: la tavoletta,
2: perché
1: proprio perché quando tiri l'acqua si crea un aerosol dell'acqua del water che si espande in tutto il bagno, quindi può finire sulla saponetta, sullo spazzolino. Io non so quanti abbiano questa accortezza, uomini o donne che siano, figli. Comunque noi in questo momento ci rivolgiamo ai maschi e quindi vi vogliamo chiedere se nascono dibattiti di questo tipo in casa con vostra moglie, se per ovviare avete deciso finalmente di farla da seduti.
2: Anche perché farla da seduti può favorire i problemi, o meglio, anzi impedisce alla prostata di creare problemi e anche al flusso urinario, perché urinare da seduti rilassa i muscoli, aiuta a svuotare meglio la vescica, riduce anche il rischio di infezioni in generale, non solo perché ti sta intorno, ecco.
1: Ma
2: anche per voi.
1: Meraviglia, ma che meraviglia! 393-444-0444 e aulico l'argomento di oggi, quindi raccontateci. Intanto c'è Paolo Nutini.

0: L'artista dell'anno, perché lei ha fatto incetta di premi al VMAs proprio questa notte. Lei appunto ha vinto gli MTV Video Music Awards come artista dell'anno e altri sei premi, tra cui miglior album, miglior collaborazione con Sabrina Carpenter, miglior video, coreografia, eccetera eccetera. L'ultima volta che vinse fu nel 99, quindi ben 27 anni fa, ma Madonna ha quasi 70 anni, ha fatto vedere a tutti come si fa musica.
1: Ha dovuto recuperare tutti i premi non vinti in questi anni, le mancava Best New Artist, se non fosse che appunto è tipo al 150esimo album, ha quasi 70 anni. Ma comunque, insomma, la grandissima Madonna insieme a Taylor Swift hanno fatto incetta, man bassa, di premi durante gli MTV Music Awards. Ma noi stiamo parlando di pipì, quale argomento più nobile, la facciamo tutti i giorni, di aerosol di pipì, neanche fosse acqua di Sirmione, l'abbiamo chiesto soprattutto ai maschi all'ascolto, perché ci sono dei retroscene importanti, meglio farla da seduti, ma voi come la fate? Sentiamo.
2: E allora è tutto giusto, l'uomo sarebbe meglio che la faccia da seduto, però peccato che certe volte è proprio impossibile. perché è impossibile. È meglio in piedi, perché è impossibile fare la piega. Non so se mi sono spiegato.
0: Va bene così. Sì.
2: Lo stesso problema c'è la donna, sì, perché la donna tante volte l'ha fatta.
1: Della morfologia, anche di quello che succede alle donne, che talvolta anche loro, insomma, rischiano di sporcare la tavoletta. Non ci è dato capire come. Comunque, insomma, ci state raccontando i vostri usi e costumi. Ne possiamo sentire ancora uno?
0: Sì. A parte che abbiamo anche Adi che ci dice: io pensavo di essere sfigato e poco macio, avendo preferito farla sempre da seduto. Quindi vedi che ti abbiamo svoltato la giornata.
3: Io la pipì la faccio sempre in piedi, a parte delle eccezioni, se mi sveglio la notte,
0: okay,
3: o la mattina appena sveglio, perché sono talmente rinco che non ce la faccio neanche a stare in piedi, devo sedermi anche a fare la pipì.
0: Niente, non ce la si fa, è così.
1: È così, sempre da in piedi, tranne che in alcune opzioni, tipo quando uno ha bevuto un po' troppo.

0: Spazio a Camera su Radio Number One. Anche i vostri messaggi, c'è quello di Maurizio che ci dice: indipendentemente da farla in piedi oppure seduti, la cosa che proprio non tollero è quella di vedere tanti maschietti che la fanno, poi escono dalla toilette senza lavarsi le mani. Magari a volte incontro anche dei conoscenti che tentano di salutarmi stringendomi la mano, ma io con disinvoltura mi limito dando una pacca sulle spalle, evitando così il contatto col suo arto.
1: Ripristina il saluto di quando c'era il Covid, sì. Ti ricordi? Cos'era? Il gomito.
0: Il gomito.
1: Dicevano che non dovevamo stringerci la mano per evitare appunto contatti. Che poi qualcuno diceva no, non il gomito, perché chi starnutisce, starnutisce
0: nel gomito,
1: nel gomito, no? Nella chiusura del braccio, lì dove si piega, e quindi eravamo punte a capo. Comunque interessante il fatto che il monito arrivi proprio da un uomo, Maurizio, dalla provincia di Torino. Su Radio Number One tra pochissimo arrivano gli aggiornamenti sulla viabilità.
2: Su Radio Number One, le donne al volo.
3: Ma Manu, ma sei impazzita? Sono troppi quei chili lì!
4: 75 kg a sinistra, 75 kg a destra. Ma cosa serve?
5: E uno, e due, e tre, e quattro! Perché per sopportare due come voi devo allenarvi tutti i giorni?
6: La combriccola! Da lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, solo su Radio Number One.
7: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: fiabilità.
1: Partiamo dalla Genova Ventimiglia, si segnalano code per incidente tra Celle Ligure e l'innesto A10 A6 in direzione Ventimiglia. Altra criticità per traffico intenso tra Genova Voltri e l'innesto A7 in direzione Genova. Sulla 4 Brescia Padova, code per incidente tra Verona Est e Soave verso Padova. Sulla tangenziale ovest A50, code a tratti per traffico intenso tra Baggio Cusago e l'innesto A1. Rallentamenti anche sulla 4 Milano Brescia tra Monza e Sesto San Giovanni. Sulla A55 tangenziale nord di Torino, traffico rallentato con code tra Venaria Stadio e l'innesto con la tangenziale sud verso A32. Sulla A32 Torino Bardonecchia code per 1 chilometro e divieto mezzi pesanti a Salvertrand verso Bardonecchia. Ci spostiamo ora sulla capitale, code su via Cristoforo Colombo tra via di Mezzocamino e via di Malafede in direzione Lido di Castelfusano. Rallentamenti anche su via Flaminia tra tangenziale est e via di Grotte Rossa e su via Salaria tra via dei Prati Fiscali e via di Villa Spada in direzione Gra. Code sulla diramazione Roma Sud tra Torre 9 e allacciamento Gra in direzione Anulare. Grande raccordo. Ovviamente rallentamenti sulla 1 Roma-Napoli tra allacciamento A24 e diramazione Roma Sud in direzione Napoli. Traffico intenso sulle principali vie di accesso al raccordo anulare. Traffico rallentato su Tiburtina, via Tiburtina tra via dei Monti Tiburtini e via Camesena e su via Casilina tra via Walter Tobagi e via dei Giardinetti. Code anche sulla Nomentana in più tratti tra piazza Sempione e tangenziale est e tra via del Casale di San Basilio e grande raccordo anulare. Questi gli aggiornamenti sulla viabilità, vi raccomandiamo sempre molta prudenza alla guida.
2: E noi da Nel Volante stiamo chiacchierando con voi delle vostre abitudini quando si va in bagno, specialmente per la numero uno, se la fate da in piedi oppure da seduti. Li stiamo chiedendo a voi maschietti all'ascolto. Ci stanno rispondendo anche un po' di mogli, donne, compagne che non ce la fanno più. Fatevi delle domande, cari.

0: Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: La bellissima dedica di Ernia qui su Radio Number One ci accompagna dai toni romantici dell'argomento di cui stiamo trattando, ovvero se facciamo la pipì da seduti o da in piedi. Parliamo chiaramente degli uomini, perché vi stupirei insomma della donna. No, però mi hai fatto molto ridere prima perché hai detto la numero uno, la number one, poi c'è la number two.
2: Certo, c'è la number two.
1: Che si fa.
2: Magari ne parliamo un altro giorno, dai.
1: No, perché mi stupirei se ci fosse qualcuno che fa la number two da in piedi. Mi sono state raccontate delle scene inverosimili di number two dentro dei campeggi, cose
2: certo,
1: che non si possono veramente
2: certo,
1: limiti, non dello splatter di più, ma noi atteniamoci alla pipì, che mi sembra che sennò già la decenza l'abbiamo sconfinato oltre i limiti della decenza. Con i vostri vocali sentiamo.
2: Allora, aspetta che qui c'è un vocale che ci apre le porte anche per un altro argomento, sentiamo.
3: Ma io ecco, la mattina quando mi alzo dal letto vado direttamente sul cesso, mi siedo e sto lì almeno una mezz'oretta.
2: Capito, ecco, almeno una mezz'oretta. Non si fa perché noi presumiamo che magari puoi raccogliere un attimo le idee perché ti sei appena svegliato, ma magari sei anche con il telefono in mano mentre sei sul gabinetto.
1: Ma certo. No, perché io sono nata e cresciuta col mito che le donne cosa ci fanno tutto questo tempo chiuse in bagno, ma quando mai? Adesso sono sempre gli uomini che si chiudono in bagno per appunto almeno mezz'ora, e non è che una seduta cacca può durare così tanto.
2: Assolutamente. È il telefono.
1: Allora fa male, ve lo vogliamo dire, il telefono fa male spesso e volentieri anche quando si fa la number one o la number two. Cioè, quali sono i malefici?
2: Attenzione, perché aumenta il rischio di emorroidi, perché la seduta prolungata aumenta la pressione sulle vene rettali, poi causa anche dolore al collo e alla schiena, perché guardare in basso lo schermo affatica sia il collo che la colonna vertebrale. Certo. Poi ovviamente, e qui non ci pensiamo mai, se ci facciamo caso, i telefoni portano batteri dal bagno alle mani e il viso. Quante volte noi sanifichiamo, igienizziamo il nostro telefono, anche solo quando abbiamo fatto un giretto al parco col telefono in mano, lì i germi vanno ovunque, e poi noi ovviamente le stesse mani le usiamo per fare tutto, che dopo aver toccato il telefono.
1: Tutti anticorpi. Io non so se questo studio è vero, se sono fregnacce che sono state inventate da qualche moglie pur di terrorizzare gli uomini a riguardo. Fatto sta che ci sono tutta una serie di controindicazioni sullo stare troppo al telefono mentre si fa la number two. Su Radio Number One adesso c'è Lady Gaga.

0: John Legend con Daylight su Radio Number One. Noi qui Donne al Volante oggi ci stiamo lamentando degli uomini che fanno la pipì da in piedi, degli uomini che stanno troppo tempo seduti in bagno a guardare il cellulare, e meno male che ormai ci sono due bagni in quasi tutta la casa. Ma ti dirò, ripristinerei il solo bagno, camera e cucina, si vive in cinque con un solo bagno, oppure guarda il bagno di ringhiera, voglio vedere se a quel punto ci stai mezz'ora seduto sulla tazza.
1: Certo, però se poi uno sta male, in effetti l'altra persona non può fare quello che deve fare, però ci sono comunque. Però stavamo pensando anche a una piccola cosa: se tu stai troppo tempo in bagno col telefono, il rischio di caduta dello stesso è molto alto.
0: È molto alto. So di recuperi che non si possono raccontare. Vabbè, ma oltre ai telefoni, da tanti uomini sono cadute anche le fedi. Poi dici, com'è che ti si è sfilata proprio sopra il water? Un gesto involontario?
1: Ma lo scopriremo solo dopo una grande canzone.
2: Le donne al volante.
3: Su Radio Number One, le donne al volante.
4: Due verticale, trekking sull'Etna.
5: Escursione.
4: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
5: Aperitivo.
4: E un inverno imperdibile?
5: Vacanza con Costa.
4: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
7: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

0: grande canzone dal 1987, Wishing Well, Terence Trent D'Arby, che però noi lo conoscevamo così con questo nome. In verità lui è nato Terence Trent Howard, ma ora si fa chiamare Sananda Francisco Maitreya. Così ha cambiato un po' di nomi, ma ci piace lo stesso e lo ascoltiamo sempre volentieri nelle nostre grandi canzoni qui su Radio Number One. Noi siamo le donne al volante oggi, non dico che ce l'abbiamo un po' con voi maschietti, perché non è assolutamente vero, ma stiamo parlando di voi. Sì.
1: No, io sì. Io sì.
0: Sì, tu sì.
1: Io sì. No, perché poi leggo queste notizie, capito? Mi infervoro. Abbiamo

0: Love is Wonderful, Radio Number One. No, no, tranquilli. Molti ci stanno chiedendo se regaliamo ancora i biglietti per il prossimo spettacolo del signor Gabro.
1: Arrivano,
0: cioè ci sono sempre in palio, oltre di tutto il montepremi che c'è. Se rispondete esattamente al telefono, comunque se rispondete ai quiz che facciamo nell'arco del nostro gioco aperitivo, vi portate a casa questi due biglietti e mezzo per il prossimo spettacolo del signor Gabro.
1: Anche attenzione, qui a sorpresa, a sorte.
0: Molti ci stanno chiedendo, però lei me l'ha fatta prima, è stato brevissimo.
1: Sì.
0: Mi faccia Ennio Torfano, che bellissimo. Me la faccia sentire.
1: Teniamola per dopo, dai, che questa la faccio agli spettacoli, non posso adesso esagerare, farla tutti.
0: Ennio Torfano, dai. Faccia Ennio Torfano.
1: Venite a vedermi.
0: Lo fa bene.
2: E la farò.
0: Siete su Radio Number One, abbiamo un numero, vero?
1: 393.

0: Live, Radio Number One, buona serata, benvenuti.
1: Non ci abbiamo più spazi.
0: Non abbiamo più spazi, signor Gabbro.
2: Come al solito, volano via.
0: Volano via gli spazi per il dedicato che arriverà tra non molto. E nel frattempo arrivano un sacco di lamenti. Torfano poteva farlo.
3: Cerchi. È qui.

0: Innanzitutto buonasera, salutiamo gli amici che sono
1: buonasera,
0: appena
1: arrivati
0: al locale.
1: Ciao.
0: Buonasera. Cin-chun-chan cosa? No, scusate, la barista.
2: Sto impalando il cinese.
0: È vecchia questa storia, non ci crede più nessuno.
2: Buonasera.
0: Sì, buon anno. Va bene, allora salutiamo gli amici che magari sono appena arrivati qui al locale. Questo è l'Epiava, il vostro open bar preferito. Quello
3: donne, è arrivato al barlucchino.
0: C'è anche il signor Gabri, siamo arrivati anche da un po'. Che
1: ormai.
0: Aperto. Ormai un'oretta è passata, diciamo le cose come stanno. Ah, stavo dicendo, ha visto oggi che traffico? Ha visto? Basta che scende un po' la benzina e
1: sì,
0: tutti vanno
1: visto.
0: Prendo la macchina e cominciano a uscire come dei pazzi, ha visto? Ha visto? È sceso un attimo, guarda, certe volte non si può controllare il traffico delle grandi città.
1: Alcuni benzinai erano vuoti, ma non si sa se di macchine o di benzina non perché è finita.
0: Allora, pensi che anche oggi, pensi che c'è il prezzo del gas che è in calo oggi, c'è un sacco di gente che sta usando gas, apre il gas, tanto costa poco.
1: Sì, lo lascia acceso.
0: Tanto ormai non siamo a guardare tutto, vero signor Gatto? E invece stiamo a guardare, invece, in questa seconda ora, un altro spazio dedicato a voi, a quelle che sono le vostre richieste musicali, al nostro numero
1: 393-444-0444. Prenotate le vostre richieste. Purtroppo non stasera, per domani, perché sono già finiti gli spazi.
0: Esatto, perché poi il dedicato c'è ogni sera, dal lunedì al venerdì, all'interno dell'Epiava, dove potete richiedere le vostre canzoni e la vostra musica. Qual è il problema? Nessuno. Potete dedicare anche le canzoni a voi stessi o magari a degli amici, dei parenti, o che ne
1: certo.
0: So, magari a qualche amico, no? Come per esempio ha fatto allora Antonella. Ciao Antonella, buona

0: inconfondibile la voce di Annie Lennox, e questo che era You Have a Place of Chill in My Heart, bellissima. La signora ormai si è ritirata dai grandi palchi e soprattutto da quelli che sono i grandi tour che l'hanno tenuta occupata per diverso tempo, ovviamente con Eurythmics, ma poi anche con una serie di performance personali che nell'arco della storia l'hanno così celebrate. Adesso comunque partecipa soprattutto ad eventi speciali e conversazioni pubbliche, e comunque rare esibizioni, in tal caso solo ed esclusivamente per situazioni di beneficenza. Lei pensa, signor Gabro, certe volte come si alza il livello, certe volte anche di più di questo programma,
1: a volte succede, ma poco, poche volte. Ha fatto gol l'Italia, signor Lucchino, siamo in vantaggio 1-0 contro la Turchia.
0: No, mamma di turchi. Allora salutiamo anche Roberta, ciao di Val di Lana, buonasera a Roberta. Salutiamo anche gli amici che stanno messaggiando al nostro numero. Salutiamo anche Alberto che dice: Alberto, saluto a tutti voi, semplicemente fantastici, grazie Alberto, buona serata a te e buon lavoro, buon non so che cosa tu stia facendo, perché molte persone stanno lavorando a quest'ora, no? Non dimentichiamo che non siamo solo noi a lavorare, signor Gabriel.
1: Vero, vero.
0: Diciamo le cose come stanno, vero? Salutiamo anche tutti gli addetti al settore sanitario, importantissimo, le forze dell'ordine, importantissime anche quelle, tutti coloro che comunque sono operativi per i servizi pubblici e tutto quello che fa servizi in generale per il pubblico e per la gente.
1: 24 ore, 7 giorni su 7.
0: Mamma mia, come sa contare lei, non conta nessuno, guardi, io non so come farei io con lei. Va bene, ma attenzione, perché ovviamente ci abbiamo delle notizie.
2: Dai che vediamo qualcosa.
0: No, Berti, devo dare una notizia. Berti, per favore, dai. Allora, abbiamo una cosa interessantissima, lo dica.
1: Ci sono degli animali che esatto. Sono super intelligenti, come ad esempio i polpi,
0: esatto.
1: 8 tentacoli, 8 cervelli.
0: Esatto, infatti pensi che quando giocano a carte, io dico: quante mani facciamo? E loro non lo sanno, perché hanno 8 tentacoli, ma dopo questo andiamo a casa. No, e allora, tenete presente che i polpi, che comunque hanno comunque 8 tentacoli, cioè comunque sono ben forniti a livello di movimento tecnico e operativo, quindi potrebbero muovere tantissime cose. Poi tra l'altro sono poco socievoli come soggetti, questo ho detto tra noi, e questo lo dimostra il fatto che in alcuni periodi dell'anno
1: sono un po' infastiditi,
0: non ben identificabili tra altre cose, perché ci sono, sai, quelli che mettono lì a studiare delle cose che poi pagano anche, poi non si capisce bene, però va bene uguale. Praticamente hanno scoperto che i polpi ogni tanto si mettono, cioè praticamente quasi sulla banchigia, cioè sul mare, cioè sull'onda, quasi sulla spiaggia, e si lanciano delle cose.
1: Pensavo prendessero il sole.
0: No, ma si fermano magari quello del cocco, dicono. Cocco bello! No. Praticamente si tirano tra polpi, sì, c'è questo divertimento, si lanciano delle conchiglie, si lanciano quello che trovano. Non ho capito questa cosa. Però sicuramente interessantissima, ma è una cosa che è stata pubblicata da una situazione, da una recensione che è stata fatta da questi che pagano per capire cosa fanno i polpi nella loro vita, perché
1: sono andati lì a studiarlo.
0: Certo, cioè è uno dei problemi che proprio infligge l'essere umano, oltre il prezzo della benzina e del gas. Cioè, i polpi cosa fanno quando vanno sulla spiaggia? E adesso finalmente lo sappiamo. Diciamo le cose come stanno. Bificiamo.

0: musica, pazza musica.
1: Ma non era solo, c'era anche Elodie e questa pazza musica su Radio Number One. Però Paolo Solfini me lo potrebbe fare.
2: Ancora, ma gliel'ho detto, è riservato. No, c'è chi paga.
1: Ma prima non mi ha fatto quello di prima, però Paolo Solfini lo sta chiedendo. Siccome lo fa benissimo Paolo Solfini, già faccia Paolo Solfini. Adesso, un'imitazione, no?
2: Prima tra un attimo, rimanete collegati.
3: Lo facciamo.
1: Va bene, dai. Nel frattempo c'è Siena Spyro, ma giusto così.

0: Great Expectation, bellissima la voce inconfondibile, quella di Sam Aspiro, vero signor Gatto?
1: Diciamo. Sì, questa è nuova poi.
0: È nuova, mica lavata in lavatrice. Diciamo le cose come stanno. Buona serata, questa è Radio Number One. Salutiamo anche gli amici che stanno messaggiando al nostro numero, puntualissimi, il 393-444-0444. Ovviamente per interagire con noi potete farlo in ogni momento, mi raccomando.

0: 54 Ultra e questo Talk to You Radio Number One. Salutiamo anche la Sami. Ciao Sami.
1: Ciao.
0: Buonasera. Salutiamo anche Max che sta guardando la partita, perché c'è la partita
1: 3-0.
0: Che... oh, lo per dica l'Italia, signor, sì. Lo dica, lo dica.
2: Happy Happy Hour Number One. Ogni sera il tuo Happy Hour è su Radio Number One.
3: Ogni sera dalle 23 all'alba
2: immergetevi in Number One Nights,
3: la selezione di Radio Number One fatta di classici intramontabili,
2: nuove scoperte e atmosfere suggestive che vi accompagneranno fino al mattino.
3: Number One Nights, solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è

0: nazionale, giusto così, per essere corretti, vero?
1: Speriamo di continuare così, certo.
0: Continuiamo a salutarla. Andiamo a salutare la nazionale.
2: Ciao raga, ci beviamo domani.
0: Ah, va via, Berti, va bene. Buona serata, per gentilissimo.
1: A domani, tanto lo sappiamo che torna. Solite storie, solite cose.
0: Va bene, allora salutiamo gli amici che stanno messaggiando al nostro numero. Buona serata. Ciao Deborah, benvenuta su Radio Number One. Un saluto anche a Giuseppe. Ciao Giuseppe, buona serata. Salutiamo Patrizia che sta tornando ora dal lavoro tardissimo.
1: Dai che ci sei quasi.
0: Ma dai che arrivi a casa. Adesso vai in branda, secondo me. Perché cosa fai lunedì quando torni a casa dopo aver avuto un weekend difficile e pesante. Ciao Sara, salutiamo anche Andrea e tutti gli amici che stanno messaggiando attraverso il nostro numero di WhatsApp, che è sempre quello, non cambia.
1: The same, 393 444 0444.
0: Mamma mia, che ovviamente stasera non torna più utile per quanto riguarda la situazione delle vostre richieste musicali, però tranquilli perché comunque domani sera ancora e poi fino a venerdì uguale, perché c'è l'Happy Hour, ogni sera 5 spazi dedicati tutti a voi, alla vostra musica, le vostre richieste e le vostre dediche, se volete dedicare qualcosa a qualcuno. Ma
1: quei momenti lì, sai, quando si regalano quando emozioni.
0: Esatto, come per esempio Elena ha fatto nei confronti di Michele, perché dice: lui ha fatto suonare quel mio campanellino anni fa e il campanellino suona ancora adesso. E allora volevo dedicare a lui questa canzone, che è quella che fondamentalmente ci ha fatto un po' innamorare, anche se poi non è questa la nostra canzone. Ah, va bene, però ci sta, dai. I need a word, ring my bell.

0: si usa dire Einna ringrazia per questa canzone. Vedi, noi abbiamo degli ascoltatori attenti che più o meno sono in linea con il locale, secondo me. Salutiamo anche Claudio che dice: pensi un po' a lei che è entrata una signora dal pescivendolo che era triste, eh?
1: Sì.
0: E gli ha detto: mi dia quattro polpi per favore. Dopo questo

0: quando la cameriera ha detto lei non è macchiato, lui pensava si è macchiato, non hai una macchia, non, sei, non hai un alone, non
1: è ispirato una... stasera,
2: lei è un lunedì. Pipino.
0: Perché così era, no, così era una perla di saggezza, no?

0: Radio Number One presenta Dedicato.
1: Ed eccolo qua, l'ultimo spazio di questa inizio settimana, questo lunedì sera, questo 28 di settembre. Questa settimana si porterà alla conclusione del mese di settembre.
2: Ma già finito, veramente. Gatto.
1: Mamma mia. Però qui va tutto preciso.
3: È frutto della tecnica più avanzata dei nostri scienziati.
1: Sì, vabbè, se lo dice lei.
2: Ci fidiamo.
1: Siamo d'accordo con lei che poi se preparasse qualcosa da mangiare, noi guardiamo.
4: È impossibile.
2: Ci proviamo, cosa dobbiamo fare?
1: Noi abbiamo fame. Siamo lì, poi lei veda lei cosa vuole fare, tanto alla fine fa quello che vuole. Ormai funziona così, i cuochi vegani non prendeteli nel ristorante, perché sennò potreste avere qualche lamentela da parte dei clienti. Cosa dice il signor Gabbro?
2: Pochine.
1: Va bene, allora salutiamo la Pucci da Zena, che dice ha passato quattro notti folli con Savio, che non era tanto Savio, secondo me. No, un abbraccio anche a voi. E salutiamo invece anche, dobbiamo mettere insieme le cose stasera, salutiamo anche Lori di Barzizza, che festeggia 30 anni di matrimonio.
2: Auguri.
1: Mamma mia, ragazzi, possiamo fare un brindisi? Non so, facciamo qualcosa. Facciamo un brindisi perché c'è Giamba e la nostra Lori che festeggiano 30 anni di matrimonio e vogliono una canzone che noi non suoniamo, ovviamente. Cioè, perché suonare quella canzone adesso? Facciamo delle canzoni che vanno bene a tutti. No, stiamo scherzando. Arriva!

0: Grande a Lori e anche a Giamba per il 30° anniversario, e un saluto anche alla Pucci e a Savio, che si amano tanto, che loro gli sono stati pensati ma si pensano ancora adesso. Pensi un po' lei come vanno le cose nella vita. C'è Ernia.
1: Che nome dai ad un

0: Radio Number One, l'una e un minuto. Lasciate il mondo dietro di voi
1: e fatevi trasportare dalla musica.
0: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
1: Questo è Number One Nights,
0: il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights, il suono della notte su Radio Number One.
1: Spacca di qua, spacca di là, spacca di su, spacca di giù.
2: Ma Fabiana, ma tutto a posto?
1: Ma certo, sto facendo la sigla per il nostro programma, gli Spacca Notizie.
2: Sì, ho capito, ma devo cantare anch'io.
1: Io ho già chiamato Albano.
3: Pazzesca.
2: Vabbè, Albano, lo faccio io. Felicità, e gli Spacca Notizie tutta mattina, la felicità. Sono perfetto.
3: Da brivido.
4: Gli Spacca Notizie, da lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13, solo su Radio Number One.
5: Tutta la musica che cerchi è qui.